Bons a tutto ore, ne costi malea, gin carpes gian in gin ne trigent ne halea, casin chul utile di tu pesce in giaria, satu per favore, tazza di chiaria, carpi da fare.